Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 3:01.
1: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

ragazzo sono in malombra. Mi hanno fregato me stesso, mi ero lasciato lì nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse

E la speranza? Anche quella, sì, era in cucina. È una piccola stanza, lo so, ma non avevo bisogno dei pendii di una collina.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Torino, 104.7.
1: Story. Loca.

Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutaz Essa-Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono un assassino. Gli occhi dischiusi e il vecchio al giorno non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane per chi diceva ho sete o fame.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale e lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre e di tuffo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
9: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali nel traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
8: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
9: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti.
8: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione dei militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale, il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
9: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
8: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà, evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'undicesima edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Muta Zessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104,7.

0: 2012. Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori.

Una diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, Ionio centro-meridionale e il basso Adriatico, compreso il canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

E si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 8
1: e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'una e mezza di notte.
11: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid, in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
10: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo le responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
11: Sul fronte medio orientale un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione e siamo pronti.
10: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
11: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni. Fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
10: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali. Il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
12: Le news tornano tra un'ora circa.
13: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno «Chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà» evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del Patto Eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'undicesima edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Mutazessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resterà

pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

letto nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Sabato 1 agosto 2026 la chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno «Chi onora gli dèi nella malattia e in salute li dimenticherà» evidenzia come alcune buone azioni avvengano solo per la convenienza del momento. È un proverbio cinese. E ora con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 30 a.C. Alessandria d'Egitto veniva conquistata dall'esercito romano di Ottaviano e Marco Antonio si suicidava alla falsa notizia che Cleopatra fosse morta. Nel 1291 la firma del patto eterno del Grutli istituiva la Confederazione Elvetica, era l'atto di nascita della Svizzera che oggi compie 735 anni. 100 anni fa, nel 1926, Giorgio Ascarelli fondava quella che oggi è la squadra di calcio del Napoli e ne diventava presidente. Nel 1931 a Sestri Levante veniva varato il transatlantico Rex, lungo 268,2 metri e largo 29,5, era il più grande mai costruito in Italia, primato che sarebbe resistito per 60 anni. E 90 anni fa, nel 1936, a Berlino inaugurazione per l'11ª edizione delle Olimpiadi Moderne, la prima trasmessa in televisione. 50 anni fa, nel 1976, all'autodromo tedesco del Nürburgring, grave incidente per la Ferrari di Niki Lauda, estratto vivo dall'auto in fiamme, era in condizioni disperate. Nel 1981 negli Stati Uniti si inauguravano le trasmissioni di MTV, il primo canale televisivo mondiale dedicato alla musica. 25 anni fa, nel 2001, a 91 anni, Rita Levi Montalcini veniva nominata senatrice a vita della Repubblica Italiana. Nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo, medaglia d'oro per Marco Tamberi nel salto in alto con la misura di 2,37 metri ad ex aequo con Muta Zessa Barshim, un caso mai accaduto prima ai Giochi Olimpici. E nello stesso giorno un altro oro italiano veniva conquistato da Marcel Jacobs nei 100 metri piani, chiudeva la gara in 9 secondi e 80, terzo miglior tempo nella storia olimpica e prima vittoria italiana nella specialità. Sono nati il 1 agosto, nel 10 a.C. l'imperatore romano Tiberio, nel 1894 il ciclista Ottavio Bottecchia, nel 1921 l'imprenditore dolciario Danilo Nannini, nel 1928 il produttore cinematografico Fulvio Lucisano e nel 1936 lo stilista Yves Saint Laurent. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Andrea Mingardi e il giornalista Paolo Guzzanti, nel 1940, l'attore Giancarlo Giannini, nel 1942, il regista Silvio Soldini, nel 1958, l'economista governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, nel 1959, e la showgirl Francesca Lodo, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 1 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Torino 104,7.

0: Dal 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada. Jenny Di Gaetano.
1: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'ordine dei geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato, così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte.
0: Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari.

0: affari in Italia. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo. Stamani è bollino nero. Laura Carchidi.
1: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo, il ministro della Salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni, in particolare, si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi, più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Santhià e Albiano in direzione Osta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti al pedaggio francese e di 15 minuti al pedaggio italiano. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Grande paura ai Campi Flegrei dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4,7, la più forte registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, due dei quali in gravi condizioni, e di 22 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove il crollo di parte di una palazzina ha provocato la caduta di grosse pietre di tufo sulle auto in sosta. La capitaneria di Porto ha interdetto l'utilizzo del molo cittadino, mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria dal nodo di Napoli, compresa l'alta velocità, per consentire le verifiche sulle infrastrutture, circolazione che poi è ripresa intorno all'1:30 di notte.
6: Si apre una crisi diplomatica tra Italia e Spagna dopo la decisione del governo italiano di sospendere temporaneamente Schengen con Madrid, in seguito all'emergenza migratoria a Ceuta. Roma parla di tutela della sicurezza nazionale, mentre il premier spagnolo Pedro Sánchez accusa le organizzazioni criminali del traffico di esseri umani e invita al rispetto dei trattati europei. Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano sull'impatto della misura, mentre oltre 48.000 migranti sono già stati rimpatriati in Marocco. Sale intanto a 57 il numero delle vittime in mare.
5: Andiamo all'estero. Nuova notte di raid russi sull'Ucraina. A Kiev almeno 3 persone sono morte, 5 sono rimaste ferite, tra loro anche un ragazzo di 17 anni. Sul fronte internazionale, il Pentagono lascerà la guida del comando NATO che coordina gli aiuti militari a Kiev, trasferendo la responsabilità ad un altro paese dell'alleanza.
6: Sul fronte medio orientale, un alto funzionario della sicurezza iraniana ha fatto sapere all'agenzia di stampa Tasnim di aver preparato un piano completo per rispondere ad una possibile follia americana. Consideriamo, ha spiegato, le affermazioni dei media americani su possibili attacchi da parte degli Stati Uniti e del regime contro le infrastrutture iraniane come una forma di follia, perché, ha detto, abbiamo preparato un piano completo di risposta che include le infrastrutture vitali del regime sionista e le infrastrutture energetiche statunitensi nella regione, e siamo pronti.
5: E scontro politico sulle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro dopo la decisione del presidente della Camera Lorenzo Fontana di congelarne l'acquisizione. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno occupato simbolicamente la giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono inoltre chiarimenti sulla missione di militari italiani in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Sul riconoscimento facciale, il sottosegretario Alfredo Mantovano precisa che ogni utilizzo dovrà essere autorizzato da un magistrato.
6: L'Italia saluta Don Antonio Mazzi, scomparso all'età di 96 anni, fondatore della comunità Exodus, ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani, dei tossicodipendenti e delle persone più fragili. Educatore, sacerdote e grande comunicatore, è stato protagonista di decenni di impegno sociale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni.
5: E infine lo sport, il calcio. La FIFA rinuncia al progetto di affidare ad una nuova società controllata la gestione commerciale dei mondiali. Dopo le proteste delle federazioni europee e di altre confederazioni internazionali, il presidente Gianni Infantino ha deciso di ritirare definitivamente la proposta. La federazione internazionale ribadisce che l'obiettivo resta quello di preservare l'unità del calcio mondiale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Buongiorno, buon sabato 1 agosto. Siamo qui, speaker per caso, a disposizione, a vostra disposizione, Katia e Alex, anche oggi in onda dalle 10 fino a mezzogiorno. Alex, buongiorno.
1: Cos'è? Ma buongiorno, buongiorno al pubblico delle grandi occasioni. È il delirio, è il delirio.
0: Ma non sono andati in vacanza, fammi capire.
1: Ma sono rimasti per noi.
0: Ottimo.
1: Non ci vogliono mollare.
0: Ottimo.
1: Grazie, grazie. Mamma mia, quanto affetto.
0: È affettato. Quanto
1: sì,
0: affettato.
1: Ci vorrebbe un po' di affettato adesso, eh.
0: Duetti e mezzo, grazie.
1: Sì, mortadella. Ce l'abbiamo,
0: no,
1: un panino, una bella rosetta.
0: No.
1: Una rosetta,
0: no,
1: con la mortadella.
0: No, a me non
1: va bene.
0: E
1: non ti piace la mortadella? Prosciutto crudo?
0: Sì.
1: Speck?
0: Va bene,
1: cotto? Mangio io. La mortadella la mangio io, va bene?
0: Va bene, anche perché richiama.

0: pensare neanche più lucidamente, Alex, diciamoci la verità.
1: Sì, tra l'altro, quando ho letto che c'erano addirittura 40 gradi all'ombra, mi sono tolto dall'ombra, perché ho detto,
0: e ti sei messo
1: 40...
0: direttamente al sole,
1: certo, perché
0: certo.
1: Se 40 gradi all'ombra, che voglio dire.
0: Senti, andiamo subito in musica.
1: Dici?
0: Che dici?
1: Così di brutto?
0: Di brutto, vai.
1: Davvero?

0: Notti Alfa con buon vento quando sono le 10.18 qui su Antenna 1 la radio. State ascoltando Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano. Tra l'altro, ti fa venire in mente questa canzone qualcosa quando dice questo pachiderma che si muove?
1: No, non lo so, Katia.
0: Però... Non ti sento benissimo. Dove sei, Alex?
1: Ma ascolta, ma avevi detto dobbiamo fare la foto?
0: Sì.
1: E a un certo punto mi hai detto spostati, vai dietro.
0: Sì.
1: Vai dietro.
0: Sì.
1: Vai dietro.
0: Sì, sì, te l'ho detto.
1: Ma io sono in mezzo a una strada adesso. Ma la foto dove dobbiamo farla?
0: Non ti preoccupare, continua ad andare ancora un pochino dietro, proprio lì dove c'è lo spartitraffico. Non ti preoccupare.
1: Ma non ho capito dove dobbiamo fare questa foto.
0: Stai tranquillo, stai tranquillo.
1: Ma no, un attimo! Ma la devo passare io!
0: Alex, stai facendo casino in mezzo al traffico! Lascia che le macchine passino anche sopra di te, ma non provocare tutto questo trambusto, perché siamo in radio!
1: Vabbè, ascolta, io adesso cercherò di tornare in studio. Nel frattempo, mentre ero qua, ho scoperto il motivo per cui rimandiamo tutto il giorno dopo!
0: Ah sì, allora sì. Me lo dici dopo, dai!
1: Sì, ve lo dico domani!
0: Esatto!

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, diceva Elettra Lamborghini. 10:27, sentiamo suonare le nacchere su Antenna 1 la radio. Questo è Speaker per caso con Katia D'Orta ed Alex Darda. Ma io sento ancora suonare le nacchere.
2: Ma ho imparato. Mi sono allenato tutta la settimana, eh. Senti.
1: Senti, ma che ci fai qui? Non eri a fare la foto in mezzo alla strada?
2: Ma non mi hai più raggiunto.
1: Vabbè, pensavo che ti facessi almeno un selfie, che me lo mandassi.
2: Eh sì, mi stavo facendo un selfie con un tir.
1: Ma che bravo che sei.
2: Visto?
1: Che continui a suonare le nacche. Guardate, voi dovreste vederlo mentre suona le nacche. Lo dovreste vedere. Va bene, 351 451 1047, questo è il vostro numero per mandare i messaggi vocali. Sentiamo.
3: Buongiorno Katia e buongiorno ad Alex.
1: Buongiorno.
3: Io sono Angela, volevo farvi un saluto e augurarvi un buon fine settimana. E grazie per la compagnia che ci fate. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie.
1: L'unica cosa che non abbiamo ancora detto, ma che è doveroso dire, è che questo sarà il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Lo so che vi mancherò, non che vi mancheremo, che vi mancherò. Dai, che vi mancheremo. Però diciamo che abbiamo trovato un modo per fare compagnia durante il mese d'agosto, Alex. Vogliamo svelare? No, Alex, non si piange, dai. Te l'ho detto che non si piange. Alex, smettila, non si piange. Adesso asciuga le lacrime e torna in onda. Dai, mannaggia, non so come devo fare. Scusate un attimo, ma... Alex, calmati, su. Ecco, bravo, ok. Abbiamo trovato un modo per far compagnia durante l'estate, vogliamo dirlo?
2: Diciamolo, dai.
1: Ci sarà la nostra rubrica Prima del 2000, una rubrica molto frizzante, dove andremo a raccontarvi degli aneddoti di canzoni che sono famosissime, ma che di cui non conosciamo alcune cose.
2: Sì, curiosità, aneddoti, storia, magari qualche piccola, piccolo segreto.
1: Chicche.
2: Dobbiamo però tornare leggermente un attimo seri, perché dobbiamo assolutamente rendere omaggio ad un campione del calcio italiano e non soltanto, Franco Baresi. Ieri proprio si è spento all'età di 66 anni. Insomma, è stato un grande calciatore del Milan che ha indossato per ben 719 presenze. 719 presenze con la maglietta del Milan, con la maglia del Milan, quindi veramente è stato il numero 6 più famoso, più insomma, e soprattutto diciamo il più seguito anche dal punto di vista dei giovani, perché l'allora giovane Paolo Maldini lo prese, insomma, si ispirò moltissimo a Baresi e poi è diventato anche lui un grande campione in campo. Quindi vogliamo assolutamente, tra l'altro mi stavi ricordando che recentemente
1: l'ultima apparizione pubblica era stata quella dove portava la fiamma olimpica all'interno dello stadio San Siro, quello stadio dove ovviamente
2: lo ha visto protagonista.

assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: cantante di lista con Diva 10:37. State ascoltando Antenna 1 alla radio. Questo è Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta in vostra compagnia fino a mezzogiorno. Alex, ultimo appuntamento per noi. Ricordiamo che ci sarà una piccola pausa estiva e che a settembre torneremo più carichi di prima. Ma adesso sento questa musichetta, è il momento dell'almanacco.
1: Esatto, momento dell'almanacco di sabato 1 agosto 2026. È il 213esimo giorno dell'anno e mancano esattamente 152 giorni alla fine del 2026. Il santo principale della giornata celebrato dalla Chiesa Cattolica è Sant'Alfonso Maria dei Liguori,
0: vescovo. A tal proposito io devo fare gli auguri ad Alfonso.
1: Auguri Alfonso. Si festeggiano inoltre San Buono, martire, e i sette fratelli Maccabei. Nati oggi in questo giorno sono nati il regista Sam Mendes 1965, l'attore Jason Momoa 1979 e l'ex calciatore
0: tanta
1: tedesco
0: roba, posso dirlo,
1: Bastian Schweinsteiger 1984.
0: Lo conosco questo.
1: Proverbio del giorno: fango di maggio, spighe d'agosto. Fango di maggio, ma spighe d'agosto.
0: Guarda, a maggio non ha piovuto tantissimo, però devo dire che neanche tante spighe vedo ad agosto.
1: Sarà la siccità probabilmente. Accade oggi, 1291 nasce la Confederazione Elvetica.
0: E te lo 1900, ricordi?
1: Sì, c'ero anch'io, insomma, okay. Ne sono stato fautore. 1907, fondazione dello scautismo. 1976, l'incidente di Niki Lauda durante il Gran Premio di Germania sul circuito del Nürburgring, il pilota della Ferrari protagonista di un drammatico rogo da cui si salverà miracolosamente. 1981 debutta MTV negli Stati Uniti, iniziano le trasmissioni della celebre emittente musicale. Il primo videoclip trasmesso è Video Kill the Radio Stars dei Buggles. Il giorno in cui nacque la generazione MTV, il 1 agosto 81, è una data spartiacque per la cultura pop globale. A mezzanotte in punto negli Stati Uniti l'emittente MTV avviò le sue trasmissioni, cambiando per sempre l'industria musicale. Le prime parole pronunciate in onda furono Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, seguite poi dalle storiche immagini dello sbarco sulla Luna con la bandiera di MTV. L'evento creò un nuovo linguaggio visivo e trasformò i videoclip musicali in una vera e propria forma d'arte. Insomma, questo è l'almanacco. Tra pochissimo vogliamo iniziare subito anche con l'oroscopo o dobbiamo salutare qualcuno?
0: Tra pochissimo inizieremo anche con l'oroscopo. No, volevo anche ricordare che proprio oggi, 1 agosto, è anche la giornata di Spider-Man.
1: No.
0: Perché è uscito questo film che era molto atteso, e quindi oggi è il Global Spider-Man Day, una giornata proprio dedicata a Spider-Man. Infatti se qualcuno va al cinema oggi, tanto per capire, a vedere Spider-Man, gli regalano addirittura una spilletta, no? Perché proprio lo Spider-Man Day. A me piacciono i protagonisti, io sono veramente una fan di Peter Parker.
2: Ti devo dire una cosa che potrà sembrarti assurda, però è la verità.
3: Tu sei Spider-Man.
4: Non devi dirlo a nessuno, deve rimanere un segreto.
3: D'accordo.
0: Non so che lei hai trovato, forse quello dello Spider-Man precedente. Comunque io sono una fan di Tom Holland, del suo balletto su, insomma, che va su tutti i social di Umbrella, e sono una fan anche di sua moglie Zendaya, cioè.
1: Quindi insomma tu sai tutto di Spider-Man.
0: Abbastanza.
1: Tu conosci tutti i segreti di Spider-Man.
0: Abbastanza, adesso ti lancio una ragnatela.
1: No, davvero? No, attenzione, no. Ecco. Va bene, tra pochissimo iniziamo con l'oroscopo che non ti aspetti.

0: Ah, che bello ascoltare una cantante che sa di pulito.
1: Ma come di pulito?
0: Scusa, non è lei quello dello Swift?
1: Dello Swift?
0: Non è lei?
1: No.
0: Non è quella che ti fa i pannetti per pulire per terra i mobili?
1: Oh, mamma mia. Ma scusa, avevo capito. Pensa che da Shake It Off sono passati tipo 12 anni, perché questa canzone è del 2014 e io ogni volta che la sento
0: ti sembra nuova.
1: Ballo come una matta.
0: Balli come 12 anni fa.
1: Come si chiama? Taylor
0: Swift.
1: Ok.
0: Giusto? Sì. Che è quella sempre dei pannetti. No, non è lei.
1: No, lo Swift è un'altra cosa. Basta. Okay. Allora, andiamo con l'oroscopo che non ci azzecca nulla. Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario, quelli che sono carichi di energia ma la usano nel modo peggiore possibile, finendo per bruciarsi da soli. Allora, Ariete, sarete una polveriera pronta a esplodere per un non nulla. Il primo che oserà rallentare davanti a voi alla cassa del supermercato per cercare gli spiccioli verrà cancellato dalla vostra cerchia di tolleranza umana. Leone, orgoglio ferito a morte, la vostra splendida acconciatura estiva verrà rovinata dall'umidità serale che vi trasformerà in un barboncino spettinato. Addio storie perfette per i social. Sagittario, la vostra voglia di avventura vi guiderà verso mete disastrose. Finirete intrappolati in un'escursione termica memorabile, vestiti da spiaggia durante un temporale improvviso in montagna. I numeri sfortunati: 14, 56, 68, gli euro che butterete per un parcheggio abusivo pur di non camminare due minuti. Segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Sempre pronti a volare alti, ma questa settimana vi attende un brusco atterraggio d'emergenza. Andiamo con i Gemelli. La vostra mente viaggerà a mille all'ora, ma il vostro corpo non terrà il passo. Il mignolo della vostra mano svilupperà un magnete naturale per gli spigoli degli sportelli della cucina aperti. Ma non era lo stesso Gemelli che di nuovo col mignolino del...
0: Non so, secondo me questi Gemelli non sono fortunati.
1: No, non lo so. Ma questo oroscopo è il contrario per tutti, onestamente. Bilancia, crisi esistenziale fulminante davanti al menù del ristorante mercoledì sera. Vi sentirete inadeguati con qualsiasi scelta, finendo per ordinare il piatto più costoso rimanendo con la fame. Vabbè. Acquario, il vostro spirito ribelle vi spingerà a impostare la nuova Smart TV senza leggere le istruzioni. Domenica sera vi ritroverete con i canali in lingua originale e lo schermo capovolto di 90 gradi. Numeri sfortunati o fortunati, tanto per capirci, 2, 23, 75. I messaggi vocali da 3 minuti, ciascuno che riceverete dal gruppo famiglia, proprio mentre cercate di rilassarvi. Gli altri 6 segni dopo. Vin.

0: La scatola nera, i Black Box. È la scatola nera, giusto?
1: Sì.
0: Sto traducendo tutto. Stamattina cerco di tradurre tutto. Vabbè, dai. È un po' per italianizzare, un po' tornare un po' l'italiano, perché ormai stiamo parlando.
1: Non lo sa nessuno più l'italiano. Qual è?
0: Anche perché stiamo solo parlando in inglese. Senti, ma ti posso chiamare? No, guarda, sono in call. Guarda, ho un briefing. Guarda, c'ho un planning. Insomma, tutte quelle cose che. E parla come mangi.
1: Esatto.
0: Penso se mangiassero veramente così.
1: Va bene.
0: 351-451-1047. Sentiamo chi
2: ciao,
0: c'è.
2: Ciao Alex, ciao Katia, sono Alfonso. Molte grazie per gli auguri.
0: E ancora carino. tantissimi auguri, carissimo Alfonso. E allora, visto che abbiamo ancora altri segni da sentire, prego.
1: I segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. La vostra amata programmazione si scontrerà con la dura realtà, settimana ad altissimo tasso di frustrazione. Andiamo a vedere. Toro, il vostro sogno di mettervi a dieta prima di Ferragosto crollerà miseramente. Lunedì sera davanti a una teglia di lasagne avanzata. Questo è il mio oroscopo, vabbè, non sono Toro, ma... La vostra celebre forza di volontà vi abbandonerà alla prima forchettata. Vergine, il vostro piano millimetrico per svuotare la casella mail prima delle vacanze fallirà. Un collega deciderà di inserirvi in copia in una discussione infinita esattamente 2 minuti dopo che avrete attivato il messaggio di risposta automatica. Il caos vincerà ancora. Capricorno, la vostra scalata al relax estivo subirà un brusco arresto. Il condizionatore di casa deciderà di andare in blocco obbligatorio per suo riscaldamento. No, che veramente
0: stai usando troppo,
1: fuori
0: veramente
1: di testa. Proprio durante il pomeriggio più caldo dell'anno. Credo proprio di no, guarda, proprio non succederà. I 3 numeri sfortunati, 4, 28, 89, i gradi all'ombra che percepirete mentre cercate un tecnico disponibile ad agosto. Questi sono i miei. Segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, navigherete in acque agitate, decisamente torbide. Mettete il salvagente, andiamo a vedere, va. Cancro, malinconia retroattiva ingestibile, guarderete i vecchi messaggi degli ex del 2021, piangendo per un buongiorno mai ricevuto. Bloccate l'accesso alla tastiera per evitare figuracce notturne. A volte capita, no, che uno vada a rivedere dei messaggi, magari o vuoi inoltrare, magari gli metti il cuoricino piuttosto che... oppure fare uno screen da mandare, vabbè, figure. Scorpione, il vostro infallibile intuito farà cilecca. Sarete convinti che il cameriere vi stia guardando male perché sa i vostri segreti, quando in realtà sta solo cercando di capire se avete intenzione di pagare il conto oppure no. Pesci, campioni mondiali di film mentali autoprodotti. Una visualizzazione senza risposte su WhatsApp da parte del partner vi spingerà a pianificare il trasloco da soli e la gestione separata dei conti entro giovedì. Che esagerati. I 3 numeri sfortunati, 5, 19 e 90, le gocce di sudore freddo che vi scenderanno sulla schiena ogni volta che squillerà il telefono.
0: Bene, e
1: abbiamo
0: adesso...
1: terminato questo oroscopo che non ci azzecca mai, ricordatevelo.
0: Però se per caso ci azzecca, noi aspettiamo i vostri messaggi al 351-451.
1: Ma facciamolo positivo però, sto oroscopo,
0: 104
1: non ci deve azzeccare
0: e 7.
1: Nulla.
0: E sapete chi c'è adesso?
1: Chi?
0: Il nuovo di Madonna.
3: Non ci credo, non ci posso credere.
4: No, cosa ce l'ha fatto? Fatta, non ci posso credere nemmeno io, è impossibile.

0: Sono le 11:04.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: sta innamorando.
1: Davide De Marinis con il suo ultimo brano, tra l'altro lo andiamo a salutare perché lo abbiamo avuto ospite proprio sabato scorso.
2: Esatto, guarda, gli mandiamo sempre un grande abbraccio, poi sappiamo che in questo momento è in tour per tutta Italia, quindi lo troverete sicuramente nelle piazze. Senti, arriva un momento particolare, quello della notizia del giorno.
3: La notizia del giorno.
2: L'antenato fiorentino della Coca-Cola, un elisir ricostituente a base di coca e noce di cola, inventato dai frati domenicani di Firenze. Lo sapevi?
1: No, non lo sapevo. Cioè, siamo fautori della coca?
2: Se la bibita più famosa del mondo avesse radici toscane, che dici? Un documento rimasto nascosto per oltre un secolo nell'archivio dell'antica farmacia di San Marco a Firenze svela l'esistenza di un elisir vinoso ricostituente. A riportare la notizia è il settimanale Toscana Oggi, raccogliendo il racconto del rettore del convento, padre Manuel Russo. Risalente al 700 ma diffusissimo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, il tonico dei frati conteneva 30 grammi di noce di cola e 10 grammi di foglie di cola di coca bolivia. Di coca bolivia.
1: Ah, beh, ecco perché è buono.
2: Infuse in un litro di alcol. Si tratta degli stessi identici ingredienti utilizzati pochi anni dopo dal farmacista statunitense John Stitch Pemberton per il suo French Wine Coca, il preparato medicinale da cui nel 1886 nacque la primissima formula della Coca-Cola, poi modificata con l'acqua gassata e l'eliminazione dell'alcol a causa del proibizionismo in Georgia. Eh sì. Nessun legame ufficiale, ma incredibili coincidenze, Alex. Tra il 1865 e il 1871, durante il periodo di Firenze capitale, l'elisir era così amato che persino i funzionari del Ministero delle Finanze si fermavano a San Marco per berne un bicchierino durante la pausa di lavoro. Prodotto regolarmente fino agli anni 30, nel Novecento ovviamente, oggi di quell'antica pozione restano solo le etichette originali e qualche bottiglietta vuota, custodi di una straordinaria tradizione farmaceutica d'avanguardia. Secondo me,
1: qui Coca Cicova.

0: con Street of Dreams, quindi la strada dei sogni. Che bello, esiste
1: hai italianizzato
0: strada.
1: Tutto.
0: Che bello, esiste la strada dei sogni?
1: Sì, io penso che la strada dei sogni è quella che ti consente comunque di vivere. Nel senso che a volte non avere un sogno un po' ti spegne tutto l'entusiasmo. Invece se uno ha sempre degli stimoli, degli obiettivi da raggiungere, sicuramente si sente molto più vivo e molto più performante.
0: Io per esempio ho un sogno.
1: Senti,
0: vivere al mare.
1: Il rumore dell'acqua.
0: Posso? Vivere al mare.
1: Anch'io.
0: Va?
1: Sì, assolutamente. Andiamo a vivere al mare.
0: Andiamo
1: sì,
0: adesso.
1: Dimmi dove vai così cambio posto.
0: Dimmi dove vai che no, ti dirò chi sei.
1: dimmi.
0: No, volevo soltanto dirti che mancano veramente pochi giorni a Ferragosto.
1: A Ferragosto, è vero.
0: Quanti giorni?
1: 15.
0: No, di meno.
1: Beh, dai, sei già uno e lo escludi, sono 14 e qualche ora.
0: Anche qualcosina in meno, perché insomma, sono già sabato 11 e 19, quindi sono 13 giorni, 12 ore e 40 minuti. 13 giorni, 12 ore e 14 minuti.
1: Ah,
0: 40, 13 giorni. 13 giorni, 12 ore e 40 minuti.
1: Uno.
0: Più 13 fa 14, più le ore che rimangono 15.
1: Ma ho dei
0: vuoi
1: dubbi.
0: Dubitare? Dubiti? Stai dubitando del conto alla rovescia? Ti sei fidata fino adesso? Ma davvero?
1: Va bene, dai, ci fidiamo come sempre.
0: Sei sicura?
1: Sì, dai.
0: Te lo dico di nuovo, così fai i conti, eh?
1: Sì, va bene.
0: Mentre sei sotto l'ombrellone adesso?
1: Sì.
0: Che ti gusti il tuo, insomma, gin tonic, mojito, spritz, quello che è, conta 13 giorni, 12 ore sì. E 40 minuti. Baila.

0: non ci credo, non ci posso credere.
1: No, cosa ce l'ha fatta, non ci posso credere nemmeno io, è impossibile.
2: Chi sia umano? Per chi non tiene niente, lo sai che è umano. E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Agostiera Amalfitana, non dopo e portarmi Milano.
1: E questo era Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
0: Che trio però, è strano questo trio.
1: Mamma mia, che bel trio, diciamo. Hanno fatto un bel pezzo, dai.
0: Sì, bello, bello, molto estivo, molto estivo, chissà, insomma. Ci accompagnerà, insomma, per tutte le nostre vacanze. E adesso è arrivato un altro momento particolare.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
1: Ti parlo del genio del crimine, te lo dico, e anche della distrazione, insomma. Allora, a Motricello un 35enne tenta il colpo gobbo in una boutique, in una macelleria. Il risultato? Lascia sul posto nome, cognome, numero di telefono, lo smartphone e persino l'hashish.
0: Beh, insomma, proprio, come dire, prendetemi.
1: Guarda, i carabinieri hanno risolto il caso senza scomodare proprio nessuno. Allora, nel vasto panorama della malavita, lui merita una menzione d'onore nella categoria mai un neurone di troppo. Un 35enne di Isola di Capo Rizzuto ha pensato bene di inaugurare la sua carriera da Arsenio Lupin con una doppietta in pieno giorno. Prima si è finto un cliente interessato ad un abito da sposa in una boutique per distrarre la titolare e rubare 200 euro. Poi si è spostato in macelleria dove forza gli infissi per arraffare la bellezza di 30 euro dalla cassa. Fin qui la cronaca nera ordinaria. Il vero capolavoro e degno di una sceneggiatura comica è stato quando, nelle prove a autografate che il nostro eroe ha generosamente seminato lungo il percorso. Infatti, Alex, alla boutique, durante la fuga a gambe levate, l'uomo ha perso un delizioso biglietto contenente nome, cognome, numero di telefono, praticamente il servizio clienti dedicato agli investigatori. Alla macelleria, dopo la fatica del borseggio, deve aver avuto bisogno di relax, dimenticando su un tavolino all'esterno del locale, lì proprio lo smartphone e l'hashish. Vabbè, ai carabinieri della stazione di Botricelle basta incrociare questi dati con le telecamere di videosorveglianza per chiudere il cerchio in tempi record. Alex, ma neanche i ladri sanno più fare.
0: No, no, no, no. Secondo me non aveva la giusta esperienza.
3: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, Coca-Cola di cui abbiamo parlato poc'anzi per dire che forse è nata in Italia la ricetta. Comunque 11:37, ancora pochi minuti per questo, insomma, fine stagione, stagione ovviamente radiofonica, perché poi a settembre si ripartirà. Questo è il nostro ultimo appuntamento. Tra l'altro ci ha mandato un messaggio Alba, che ci dice praticamente che probabilmente il ladro non ci ha creduto abbastanza.
1: Ma sì, non ha creduto e poi non aveva le basi, diciamolo, non ha le basi proprio del ladro.
0: Sì.
1: Sì, aveva troppi particolari che fanno somigliare invece a una persona che, insomma, era un po' abbastanza sprovveduta, improvvisata, diciamo così, improvvisata.
0: Un po' improvvisata, dai.
1: E adesso quanto la musica fa bene, quanto fa
2: musica,
1: bene.
2: Cervello. Emozioni. Quando la musica fa bene.
1: Esatto, avete mai notato una cosa? Spesso le canzoni che ci emozionano di più sono quelle che abbiamo ascoltato durante l'adolescenza e la giovinezza. Concordi, Katia?
0: Concordo, anche perché spesso mi portano alla memoria dei ricordi bellissimi.
1: E non è un caso, perché il cervello in quegli anni stava costruendo la nostra identità. Le emozioni sono più intense, i ricordi vengono registrati con maggiore forza. Per questo una canzone degli anni 80, 90, 2000 può riportarci indietro in pochi secondi. Una macchina, una vacanza, un amore, una serata con gli amici. È il famoso effetto nostalgia musicale. Ma attenzione, non è solo passato. Riascoltare quei brani può aumentare il buon umore e rafforzare il senso di continuità nella nostra storia personale. In pratica, la musica ci ricorda chi eravamo e ci accompagna verso chi siamo diventati, perché una grande canzone non invecchia mai, cambia soltanto il modo in cui l'ascoltiamo.
0: È vero, concordo su tutto quello che hai detto. Tra l'altro mi è arrivato un altro messaggio di Alba che dice: buone vacanze ragazzi, mi mancherete.
1: E noi, ricordando, agganciandoci anche un po' a ciò che abbiamo appena detto, no? Le canzoni degli anni 80, 90, 2000 più può riportarci indietro. Noi ricordiamo che terremo compagnia, magari non per due ore il sabato mattina, ma ci sentirete in pillole proprio con la nostra rubrica
0: Prima del 2000.
1: Prima del 2000.
0: Aneddoti, curiosità, cose che magari non avete mai sentito, saranno associate alle canzoni più famose.
1: Esatto, quindi seguite e soprattutto seguite i social, perché vi avviseremo in tempo affinché voi possiate seguire. E a proposito di brani che ci potevano riportare, diciamo così, indietro nel tempo, ne abbiamo scelto uno che sicuramente è indimenticabile. Lui è, comunque, anche se non c'è più da qualche anno, Robert Miles con Children.

0: chiama con
1: Cabana.
0: Cabana, cabana, cabana.
1: Cabana.
0: Cabana. In calabrese vuol dire qua c'è la bana. Cabana. E già chi c'è?
1: Ma il problema è che cos'è questa bana?
0: Non lo so. Ah. È che dovevamo staccare, doveva diventare un articolo.
1: Ah, ok, ok, va bene. Senti, Sandra ci dice: ragazzi, godetevi queste vacanze meritate.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie mille.
1: Grazie. Anche perché comunque qua fa molto caldo. Lo diciamo. O trasmettevamo dalla spiaggia.
0: Non sarebbe male però trasmettere dalla spiaggia.
1: Vero.
0: Cosa ti ricorda questa sigla?
1: Non so cosa sia.
0: Sono gli Oliver Onions. La sigla di Spazio 1999. E tu non eri ancora nata quando c'era questa sigla TV.
1: C'era sicuramente, ma
0: secondo me gli amici e le amiche all'ascolto se la ricordano, fatecelo sapere. 351 451 104 e 7. Ma perché c'è questa sigla
1: sottofondo? Spazio 1999, però non andava in onda nel 1999.
0: No, erano gli anni 70.
1: Quello. E allora cosa mi chiedi?
0: Che per quello, già è per saperlo, quello che ti ho detto che tu non c'eri neanche. Assolutamente. Questo perché? Perché mancano meno di 11 giorni all'attesissima eclissi solare del 12 agosto. Il 1 agosto 2026, che è oggi, si colloca esattamente nel mezzo di un'importante attesa scientifica in Europa. Mancano infatti meno di 11 giorni all'attesissima eclissi solare totale del 12 agosto. In questa giornata estiva, appassionati astronomi intensificano i preparativi per l'evento, che in Italia regalerà uno spettacolare oscuramento parziale fino al 93% al nord-ovest, quindi attenzione perché veniamo interessati come zona, proprio durante l'ora del tramonto.
1: Hai Senti, capito? Ma verso l'11 di agosto non è tipo San Lorenzo la notte
0: del 10? Sì, la notte del 10, sì,
1: vedi? Quindi più o meno il giorno prima siamo col naso all'insù per vedere le stelle, due giorni dopo l'eclissi totale. Dai, bello, mi piace.
0: Esatto, esatto.

0: Gatti in questa versione remix. 11.55 qui su Antenna 1 la radio, state ascoltando Speaker per caso con Katia D'Orta e Alex Dardano. Alex, è arrivato un altro messaggio, guarda, proprio all'ultimo secondo, diciamo.
1: Last minute come le vacanze.
0: Ciao ragazzi, siamo Alessia, Giovanna e Zoe, vi stiamo ascoltando gustando uno spritz ghiacciato sul terrazzo. Buon sabato a tutti.
1: Brava, no, niente spritz a noi,
0: Buono, anche, che ne so, Coca e Malibu, qualsiasi cosa. Noi
1: un gin tonic, una cosa del genere, niente.
0: Ma qualsiasi cosa, un Sex on the Beach.
1: E noi sai cosa facciamo?
0: Dimmi.
1: Le freddure.
0: Vai.
2: È arrivato il momento delle freddure.
1: Eccole qua le freddure. Katia, dove mette le candeline un pescatore?
0: Non lo so.
1: Sulla torta di compleanno.
0: Hai riso pure tu. Siamo in due. Dai, non me lo aspettavo così.
1: E vabbè. Un'altra.
0: Vai.
1: Qual è il ferro più riconoscente?

0: Dice grazie, ti sono grata.
1: Non lo devi spiegare.
0: No.
1: Sono già così fragile, basta.
0: E allora te ne regalo un'altra, visto che è l'ultimo appuntamento prima della chiusura estiva.
1: Te lo consento proprio per quel motivo.
0: Allora, perché le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo arrivano sempre seste?
1: Non lo so.
0: Perché stanno sempre dietro le quinte.
1: Va bene, ok.
0: È andata?
1: È andata. Allora, innanzitutto ne approfitto per ringraziare tutti gli ascoltatori che ogni sabato da molto tempo, insomma, hanno interagito con noi, ci hanno ascoltato, ci hanno, insomma, in qualche maniera gratificato anche tramite messaggi personali oppure su Facebook, sui social, su Instagram. Quindi vi ringraziamo veramente tutti. L'appuntamento con noi è per settembre, ci rivedremo sicuramente a settembre, l'emozione già sta prendendo piede. Però dobbiamo anche dire che ci sarà una rubrica che sarà prima del 2000, che speriamo che vi piacerà, che vi terrà compagnia durante, insomma, il mese di agosto, quando noi non saremo in onda. Quindi il sabato, se avrete voglia, potrete comunque sintonizzarvi su Antenna 1 la radio. Continuate ad ascoltare Antenna 1, perché la musica, lo sappiamo, è strepitosa, vi tiene compagnia ed è fatta su misura per voi.
0: Esatto. Allora, noi, visto che volevamo gratificarvi anche con La testa gira, prima di lanciarvi il brano ufficiale di Fred De Palma, Anita e Mischilla, che ormai conoscete tutti, non so se ne siete al corrente, ma c'è un diciamo un DJ producer che si chiama Jerry Drop, che, insomma, ha messo insieme un mashup, e mi piaceva, insomma, farvelo sentire, perché c'è un po' anche di, come si può dire, un po' di sud, no?
2: Come si balla, come si mina lupedia la palla, come si gira, come si balla,
3: la testa gira.

0: melodico.
1: Vero? Poi c'è anche un pochettino di, eh?
0: Sì.
1: Vai, vai, vai, vai, dai.

0: prima di chiudere, guarda, ringrazio anche te Alex, ringrazio per tutta questa stagione radiofonica, perché i contributi, lo sappiamo, i contributi sono stati realizzati anche da te, quindi io ti ringrazio per la professionalità che tutte le volte porti in questa trasmissione.
1: Grazie a te ovviamente per insomma la tua presenza, che è fondamentale, non sarebbe speaker per caso se non ci fossi anche tu. Ormai è un programma che ci portiamo appresso, che anzi viaggia a fianco a noi, e quindi noi lo abbiamo esportato un po' ovunque, lo abbiamo cercato di migliorare, cerchiamo di in qualche maniera renderlo sempre più appetibile, sempre più diverso, cerchiamo di non essere monotoni, ma se volete darci dei suggerimenti noi siamo qui, esatto, apposta per voi. 351 451 1047, questa linea WhatsApp sarà sempre a vostra disposizione anche durante il periodo estivo, quindi grazie veramente a tutti quanti voi, perché siete la cosa più importante, voi gli ascoltatori. Noi siamo, diciamo così, un mezzo che traina, insomma un mezzo locomotore, ecco,
0: esatto.
1: Voi siete il carburante, voi siete ovviamente la benzina. Grazie a tutti,
0: grazie,
1: e buone
0: mille,
1: vacanze,
0: buone vacanze.
1: Ringraziamo anche la direzione di Antenna 1 Radio, ringraziamo anche Raffaella che ci è sempre stata molto vicino. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Quando

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 versano in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria. È la scossa più violenta da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Giallo a Perugia, dove un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo e una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri ipotizzano un'intossicazione da monossido di carbonio legata a una caldaia posizionata nelle vicinanze della loro camera. A dare l'allarme il resto del gruppo di una quarantina di musicisti che partecipava a un concerto alla Sala dei Notari e che non li hanno visti arrivare. Non si tratterebbe di suicidio ma di femminicidio. Il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaco dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Tabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira anche diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Donald Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, dice, dovranno fare concessioni. Azzurro amaro ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3 set dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3 set la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Proseguono senza sosta le ricerche tra le macerie della palazzina di Trepiani crollata a Messina. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna che si aggiunge a quello dell'imprenditore Carmelo Leone estratto poche ore prima. Restano ancora 4 dispersi, mentre sono circa 70 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Tra i feriti accertati, uno dei quali in codice rosso, ricoverati al policlinico universitario della città. L'edificio ospitava attività commerciali ai piani inferiori e abitazioni all'ultimo piano. Grande paura ieri tra Napoli e i Campi Flegrei dopo la scossa di magnitudo 4,7, la più intensa registrata nell'area negli ultimi 40 anni. Il bilancio è di 21 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. I danni più rilevanti si registrano a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati ed è stata danneggiata una banchina del porto. Dopo il sisma principale sono state registrate oltre 30 scosse di assestamento e molti residenti hanno trascorso la notte all'aperto. Operazione straordinaria della Polizia di Stato nei Campi Rom e nelle tendopoli di Roma, Casoria, Bari, Bitonto e Reggio Calabria. Il bilancio è di 10 arresti, 17 denunce, 14 espulsioni, oltre 1.180 persone identificate. A Roma sono state rimosse 3 tonnellate di materiale e sequestrati 3.500 euro ritenuti provento dello spaccio. A Reggio Calabria la tendopoli di San Ferdinando è stata bonificata con impiego delle ruspe, mentre a Casoria è stato arrestato un ricercato per furto aggravato. Andiamo all'estero, si aggrava il bilancio del nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine le vittime sono salite ad almeno 9, mentre i feriti sono 23. Il sindaco Klinsko ha invitato la popolazione a restare nei rifugi, mentre nella capitale continua l'allerta per il rischio di nuovi bombardamenti. Cresce la tensione nell'area dello stretto di Hormuz. Secondo l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto nelle acque dell'Oman. L'imbarcazione ha riportato danni alla sala macchine ed è attualmente fuori controllo. Non risultano vittime né sversamenti di petrolio in mare. In chiusura allo sport, la FIFA ritira definitivamente il progetto che prevedeva il coinvolgimento di investitori privati nella gestione commerciale dei mondiali. In una nota ufficiale il presidente Gianni Infantino spiega che la proposta aveva creato profonde divisioni all'interno del movimento calcistico internazionale. Per questo motivo il piano non sarà portato avanti. Si chiude ai quarti di finale l'avventura degli italiani nel torneo di tennis di Washington. Lorenzo Musetti è stato sconfitto in rimonta dallo spagnolo Joder dopo aver vinto il primo set, eliminata anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla giapponese Naomi Osaka in 3 set. Per entrambi sfuma così l'accesso alle semifinali del torneo statunitense. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Linea Napoli.
1: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di

0: 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono Donald Trump e accusano il governo Sanchez. Il governo italiano annuncia la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna e assieme alla Danimarca promuove in tal senso una lettera a Bruxelles che avrebbe ottenuto la firma di 22 governi. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, chiedendo a sua volta una riunione europea per una risposta condivisa alla crisi. E si infiamma il dibattito politico anche a Roma. Sentiamo il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
1: Da una parte modello Sanchez con oltre 50.000 clandestini arrivati a Ceuta in 24 ore, dall'altra il modello Meloni con gli sbarchi crollati dell'80%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
2: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
0: Le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
3: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino, era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto è in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.
5: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

sono felice di farti sapere, Fabio Martorana saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo,

0: Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati. Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si segnalano code tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre la circolazione è scorrevole sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code con tempi di attesa di 1 ora e mezza al pedaggio francese e di 1 ora al pedaggio italiano. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Tiburtina.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Controllo delle coste.
6: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario, e altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
5: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
6: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti nello stabile. Diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
5: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui, ricoverata in gravi condizioni, viene trattato in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
6: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornice nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
5: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali, la Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte. In Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la A32 Torino Bardonecchia per una manifestazione, chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 18
1: e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio. Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime. Controllo delle coste.
10: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
9: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
10: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere 9 elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti. Nello stabile diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
9: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
10: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornicione al 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
9: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino. dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali, la Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Predosa Bettole fra Novi Ligure e l'innesto con la A7 Milano-Genova in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per la presenza di veicoli scortati sono possibili disagi e rallentamenti fra Ovada e Masone in direzione Genova. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata.

textures.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati con le news di viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa all'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 20:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto. Dalla redazione: si aggrava il bilancio della crisi migratoria a Ceuta. Altri 17 corpi sono stati recuperati dalle forze di sicurezza lungo il versante marocchino della costa. Sommate ai 67 cadaveri ritrovati nelle acque dell'enclave spagnola, portano 84 il numero complessivo delle vittime degli ultimi giorni. A queste si aggiungono almeno altre 30 persone morte dall'inizio dell'anno nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto. Le autorità spagnole e marocchine proseguono le operazioni di identificazione delle vittime e il controllo delle coste.
6: Sono salite a 3 le vittime accertate dal crollo della palazzina di Messina. Dopo il recupero dell'imprenditore Carmelo Leone e della sorella Rosa, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie un terzo corpo non ancora identificato. Restano 3 le persone disperse. Circa 70 soccorritori continuano a lavorare senza sosta tra i resti dell'edificio, che ospitava negozi e piani inferiori e abitazioni al secondo piano. 3 i feriti accertati, uno dei quali ricoverato in codice rosso al Policlinico Universitario. E altri pazienti non sarebbero in pericolo di vita.
5: È ancora in corso lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con il terremoto di magnitudo 4,7 registrato nella serata del 31 luglio. Sono circa 170 le scosse rilevate finora dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'intensità degli eventi si sta progressivamente riducendo. Secondo l'Osservatorio Vesuviano, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni rientra comunque nel quadro della crisi bradisismica iniziata nel 2005. Sale a 26 il numero dei feriti, 21 sono assistiti all'ospedale di Pozzuoli e 5 a Giugliano. Circa 300 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Restano sotto controllo il sollevamento del suolo e le emissioni di anidride carbonica, che non mostrerebbero variazioni anomale.
6: Potrebbe essere un femminicidio la morte di Daphne Rebaudo, la trentenne precipitata il 13 luglio dalla terrazza condominiale di un palazzo a Tor Bella Monaca a Roma. La polizia ha fermato il compagno della donna, un uomo di 40 anni. Inizialmente il decesso era apparso come un possibile suicidio, ma le indagini hanno fatto emergere nuovi elementi. Alcuni testimoni avrebbero riferito di una violenta lite tra i due sulle scale del palazzo, determinanti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza e le presunte incongruenze nelle dichiarazioni dell'uomo sugli orari dei propri spostamenti nello stabile. Diversi residenti avrebbero inoltre raccontato di frequenti discussioni all'interno della coppia.
5: Un musicista siciliano di 55 anni è stato trovato morto nella stanza di un albergo del centro a Perugia. Una collega che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni e viene trattata in camera iperbarica all'ospedale di Ravenna. L'ipotesi principale è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza del gas su più piani dell'edificio, con una concentrazione particolarmente elevata nella camera occupata dai due musicisti. L'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti si concentrano sull'impianto dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento.
6: Una donna di circa 40 anni è stata salvata a Monza mentre si trovava sul cornice nel 13° piano di un edificio. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha notata a circa 35 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, personale sanitario e agenti della polizia locale. I poliziotti hanno raggiunto il piano e avviato un lungo dialogo con la donna in forte stato di agitazione. Approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti ad afferrarla e a riportarla all'interno dell'edificio. La quarantenne è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.
5: Chiudiamo con lo sport. Durissimo attacco dell'UEFA al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo il ritiro del progetto che prevedeva l'ingresso di capitali privati nella gestione commerciale dei mondiali, la Confederazione Europea afferma di non avere più fiducia nell'attuale leadership della Federazione Internazionale. Nel comunicato vengono criticate anche le persone che hanno lavorato alla proposta. L'UEFA annuncia iniziative urgenti per riformare il sistema di governo della FIFA e per ridistribuire i proventi che, secondo le federazioni europee, resterebbero congelati nelle casse dell'organizzazione. Si apre così uno scontro senza precedenti ai vertici del calcio mondiale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno sonati.
7: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

sono felice di farti sapere, Fabio Martorana saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo.

Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora bentrovati, segnaliamo un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Carmagnola e Torino in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione chiusa l'uscita di Susa Autoporto in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Antenna 1, stai con noi.

Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.
5: E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte
2: e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio. Antenna 1, stai con noi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: l'una e un minuto.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.